gato se va. Oh gato, sonido, volete da colizia, c'è chi non va a casa.